gama gara sa ne da ne re gama da gama gara sa. Mama gama gara sa ne da ne re gama.